0: Oremus. Deus, qui regnum tuum humilibus parvulisque disponis, fac nos, Beate Theresie, tramitem prosequi confidenter, ut eius intercessione, gloria tua nobis reveletur aeterna. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non mi siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che l'ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non altro. Verbum Domini. Deo
0: Deo
1: gratias.
0: gratias.
1: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
0: Credo
1: Credo videre
0: videre
1: bona
0: bona
1: Domini
0: Domini
1: in
0: in
1: terra
0: terra
1: vivensium.
0: vivensium.
1: Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi, miserere mei et exaudi me. De te dixit cor meum, expirite facem eius. Credo
0: Credo
1: videre
0: videre
1: bona
0: bona
1: Domini
0: Domini
1: in
0: in terra
1: terra vivensium.
0: vivensium.
1: Facem tua, Domine, requiram, ne avertas facem tuam a me. Ne declines in ira servo tuo, auditor meus es tu, ne me reicias.
0: Credo
1: Credo videre
0: videre
1: bona
0: bona
1: Domini
0: Domini
1: in
0: in terra
1: terra vivensium.
0: vivensium.
1: Credo videre bona Domini in terra vivensium. Expecta Dominum viriliter age, et te confortetur cor tuum, et te sustine Dominum.
0: Credo
1: Credo
0: videre
1: videre
0: bona
1: Domini
0: Domini
1: in
0: in terra
1: terra vivensium.
0: vivensium.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

0: Gaudete et exultate, quia nomina vestra scripta sunt in celis.
1: Animas nostras ad Dominum et Salvatorem nostrum per grati levemus, qui benedicit populum suum in omni benedictione spiritali, et cum devotione rogemus, benedic populum tuum, Domine.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Dona loro serenità e salute.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa. Fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Dona il riposo eterno ai nostri fratelli. Fa che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi.

0: And now two children bring up a bouquet of flowers, also at the altar in the grotto.
1: Il primo mistero luminoso.
0: The first luminous mystery,
1: Jesus'
0: baptism in the Jordan.
2: Giovanni diceva, colui che viene dopo di me.
0: Taken from the Gospel of Luke, John said, he who comes after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. Jesus, too, was baptized by John. As he was praying, heaven opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, you are my Son, the Beloved. With you I am well pleased.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina.
0: And we pray for peace in Ukraine. We're seeing a video talking about the praying for the war in Ukraine.
4: Prego il rosario perché mi aiuta a essere più vicino a Dio.
0: The rosary has helped me to connect with God's will and creates a dialogue. Let's pray for the people in Ukraine. And we pray for peace around the world.
5: Affinché tornino vivi dalla guerra e dalla prigionia.
6: Quando prego, affido a Dio la mia famiglia, I miei amici, chi ha bisogno di aiuto.
5: Prego per tutti coloro che
0: In the video we hear a number of children praying for different reasons, different calls for peace around the world.
7: Invitiamo tutti I bambini a pregare il rosario insieme a noi.
5: Pace per l'Ucraina e per tutto il mondo.
8: Padre nostro che sei nei cieli,
0: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi I nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: In this decade will be prayed all in Italian.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: And again, at the beginning of each of the mysteries, a child or two brings up a bouquet of flowers. This is the second luminous mystery, the wedding feast at Cana, where Jesus changed water into wine.
1: Maria disse a Gesù.
0: Taken from the Gospel of St. John, Mary said to Jesus, "They have no wine." Then she said to the servants, "Do whatever he tells you." Jesus turned the water into wine, and his disciples believed in him. And we see another video praying for peace in Lebanon and Syria.
2: Causa di conflitti e guerre in corso, molti bambini hanno dovuto lasciare le loro case.
3: Apostolo, amo pregare perché ci aiuta e ci fa credere in Dio. Qui la situazione è difficile, ci sono molti bombardamenti.
0: A number of children are describing the importance of praying, especially because in Lebanon and Syria there are a number of bombs that fall near them. And prayer can help these children overcome these difficult moments.
3: In Siria confidiamo di superare tutte le difficoltà con l'aiuto di Dio e l'intercessione della Vergine Maria. Il rosario è molto importante.
0: The rosary is very important to us. It reminds us that God is always with us, even in the hardest times. So we're praying for the Middle East and for the entire world with this decade.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya namata.
0: And the first part of this decade will be prayed in Urdu, excuse me, in Arabic, and we respond.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisaa, wa mubarakat samrat batniki Sayyidina Yesu' al-Masih.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il terzo mistero luminoso.
1: The third luminous mystery, the proclamation of the kingdom of heaven. And the first half of the Hail Marys will be prayed in Urdu, and we will respond in Italian, or whatever your native tongue.
2: Dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione da re Erode, Gesù andò.
1: Taken from the Gospel of St. Mark, after John the Baptist was imprisoned by King Herod, Jesus went to Galilee, proclaiming the Gospel of God and saying, "The kingdom of God is near. Repent and believe in the gospel." And now we see a video where we pray for the Christians in Pakistan, for all those who are persecuted because of their faith.
3: E spesso soffrono discriminazioni sociali e povertà.
4: Prego il rosario perché la Santa Maria mi avvicina.
1: And again we hear the stories of young children who explain why they are praying the rosary for blessings for their family, their friends, their studies.
5: Delle mie preghiere chiedo salute, felicità e protezione per la mia famiglia.
1: They pray for health and protection for their family.
6: Voglio che i bambini di tutto il mondo preghino per la pace in Pakistan.
7: Pregate per tutti i bambini del
1: Pray for all the children of Pakistan, and I hope the children all around the world will join in this prayer for praying for the children in Pakistan and for the Christian community and prosperity for humanity.
6: È un futuro luminoso per tutti i bambini del nostro paese.
1: So we dedicate this decade for the Christians of Pakistan.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
10: Salam Maryam, purfuzal, Khuda tere saath hai. Tu auraton se mubarak hai, mubarak hai tere pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Salam Maryam, purfuzal, Khuda tere saath hai. Tu auraton se mubarak hai tere pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu orto mese mubarike, mubarike te pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il quinto mistero luminoso,
1: the fifth luminous mystery, the institution of the Eucharist. Taken from a letter of St. Paul to the Corinthians.
2: San Paolo racconta che il Signore Gesù.
1: St. Paul recounts that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread and, after giving thanks, broke it and said, "This is my body, which is for you." Then he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in memory of me." Let us pray for hope in Cuba and Venezuela, two countries in the Caribbean full of beautiful nature and joyful people. But a lot of families don't have basic things like electricity, water, or food, and they suffer badly when there are natural disasters. The children ask that you pray for Venezuela so that they may have unity, hope, and peace, for the sick that they may recover. They ask that Jesus to heal their country of all difficulties. For our leaders, that they make good decisions, that there may be no more war, that there may be peace and love.
3: Tu bambino che ci ascolti, aiutaci a pregare per Cuba.
4: Chiedo ai bambini di tutto.
1: I ask children all over the world to pray that Cuban children may have a better future. I ask Jesus to take care of all the children in my country. Thank you for praying with us, and so we offer this decade for Cuba, Venezuela, and the whole world.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
7: Dios te salve, Maria.
1: In this decade will be prayed in Spanish and Italian.
7: El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
7: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro
0: At the end of this rosary, we will pray for the intentions of the Holy Father.
1: Padre nostro,
0: our Father, who art in heaven,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: And now we pray the Salve Regina or the Hail Holy Queen.

0: Il Signore sia con voi.
1: The Lord be with you.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: May the name of the Lord be praised.
0: Nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Our help is in the name of the Lord.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: And now three children bring up an image of Our Lady to the Holy Father as we hear the hymn Ave Maria. And the Pope is actually signing the image.